Sento mille voci che parlano, ma non sento che dicono. Mi guardo allo specchio ed immagino, oh, di essere al circo su una

0: Chuck Norris hört 94.4.
1: Protettore dei marciapiedi, ninja dell'igiene, con dei cassonetti.